0: euphoria.
1: It's pure euphoria.
0: It's pure euphoria.
1: It's pure euphoria. It's pure euphoria.

pure euphoria. It's pure euphoria. It's pure euphoria. It's pure euphoria. It's pure euphoria.